Chobanamba, ta zangko re nyiyan li wo jo shibi luji nipa di na, yi ma, bian cho dong luji, mala na gandro mo shiba di yin. Luji di ka yi cai na, mi la jia dang, yang na, jimi cho zon li rin ga, nyata jia nyi guo.